Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino all'8 giugno, concessi dall'esecutivo 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio prossimi, misure contenute in un decreto legge varato in serata dal Consiglio dei Ministri. Dall'estero potrebbe essere annunciata nelle prossime ore, secondo Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo USA-Iran per la fine della guerra. Frena però il segretario di Stato americano Rubio, dice che occorrerà un piano B nel caso non si raggiunga un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, accordo non imminente secondo Teheran. Tornano domani in Italia 4 salme dei 5 sub morti nei giorni scorsi nelle Maldive. Sono Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Somacalla, ricercatrice Muriel Oddenino, e Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dall'estero, Wall Street, il Dow Jones chiude in progressione dello 0,58% la seduta odierna, lo Standard & Poor's avanza invece del più 0,36%, Nasdaq che chiude a più 0,19%. Nel calcio, terminato 1-1 al Franchi l'anticipo dell'ultima di Serie A tra Fiorentina e Atalanta, gol di Piccoli per Viola, pareggio atalantino con autogol di Comuzzo, 0-0 invece nei play-out di B tra Sud Tirolo e Bari, sono i pugliesi a retrocedere in C a causa del peggior piazzamento in classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. L'ex governatore della regione Puglia Nichi Vendola esce dal processo Ambiente Svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza durante la terza udienza del processo in corso. Per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All'ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. All'Università di Bari parte lo short master su mafie, corruzione, etica e sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea-Bari-Lille. Saranno 2 le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a 3 le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane fino all'8 giugno, concessi dall'esecutivo 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio prossimi, misure contenute in un decreto legge varato in serata dal Consiglio dei Ministri. Dall'estero potrebbe essere annunciata nelle prossime ore, secondo Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo USA-Iran per la fine della guerra. Frena però il segretario di Stato americano Rubio, dice che occorrerà un piano B nel caso non si raggiunga un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, accordo non imminente secondo Teheran. Tornano domani in Italia 4 salme dei 5 sub morti nei giorni scorsi nelle Maldive. Sono Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Somacalla, ricercatrice Muriel Oddenino, e Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dall'estero, Wall Street, il Dow Jones chiude in progressione dello 0,58% la seduta odierna, lo Standard & Poor's avanza invece del più 0,36%, Nasdaq che chiude a più 0,19%. Nel calcio, terminato 1-1 al Franchi l'anticipo dell'ultima di Serie A tra Fiorentina e Atalanta, gol di Piccoli per Viola, pareggio atalantino con autogol di Comuzzo, 0-0 invece nei play-out di B tra Sud Tirolo e Bari, sono i pugliesi a retrocedere in C a causa del peggior piazzamento in classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. L'ex governatore della regione Puglia Nichi Vendola esce dal processo ambiente svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza durante la terza udienza del processo in corso. Per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All'ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. All'Università di Bari parte lo short master su mafie, corruzione, etica e sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea-Bari-Lille. Saranno due le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a tre le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane fino all'8 giugno, concessi dall'esecutivo 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio prossimi, misure contenute in un decreto legge varato in serata dal Consiglio dei Ministri. Dall'estero potrebbe essere annunciata nelle prossime ore, secondo Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo USA-Iran per la fine della guerra. Frena però il segretario di Stato americano Rubio, dice che occorrerà un piano B nel caso non si raggiunga un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, accordo non imminente secondo Teheran. Tornano domani in Italia 4 salme dei 5 submorti nei giorni scorsi nelle Maldive. Sono Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Somacalla, ricercatrice Muriel Oddenino, e Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dall'estero, Wall Street, il Dow Jones chiude in progressione dello 0,58% la seduta odierna, lo Standard & Poor's avanza invece del più 0,36%, Nasdaq che chiude a più 0,19%. Nel calcio, terminato 1-1 al Franchi l'anticipo dell'ultima di Serie A tra Fiorentina e Atalanta, gol di Piccoli per Viola, pareggio atalantino con autogol di Comuzzo, 0-0 invece nei play-out di B tra Sud Tirolo e Bari, sono i pugliesi a retrocedere in C a causa del peggior piazzamento in classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. L'ex governatore della regione Puglia, Nichi Vendola, esce dal processo Ambiente Svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza durante la terza udienza del processo in corso. Per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All'ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. All'Università di Bari parte lo short master su mafie, corruzione, etica e sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea Bari-Lille. Saranno due le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a 3 le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane fino all'8 giugno, concessi dall'esecutivo 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio prossimi, misure contenute in un decreto legge varato in serata dal Consiglio dei Ministri. Dall'estero potrebbe essere annunciata nelle prossime ore, secondo Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo USA-Iran per la fine della guerra. Frena però il segretario di Stato americano Rubio, dice che occorrerà un piano B nel caso non si raggiunga un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, accordo non imminente secondo Teheran. Tornano domani in Italia 4 salme dei 5 sub morti nei giorni scorsi nelle Maldive. Sono Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Somacalla, ricercatrice Muriel Oddenino, e Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dall'estero, Wall Street, il Dow Jones chiude in progressione dello 0,58% la seduta odierna, lo Standard & Poor's avanza invece del più 0,36%, Nasdaq che chiude a più 0,19%. Nel calcio, terminato 1-1 al Franchi, l'anticipo dell'ultima di Serie A tra Fiorentina e Atalanta, gol di Piccoli per Viola, pareggio atalantino con autogol di Comuzzo, 0-0 invece nei play-out di B tra Sud Tirolo e Bari, sono i pugliesi a retrocedere in C a causa del peggior piazzamento in classifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. L'ex governatore della regione Puglia Nichi Vendola esce dal processo Ambiente Svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza durante la terza udienza del processo in corso. Per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All'ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. All'Università di Bari parte lo short master su mafie, corruzione, etica e sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea Bari-Lille. Saranno 2 le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a 3 le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Nossa!

0: bitch.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: vita.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino all'8 giugno, concessi dall'esecutivo 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio prossimi, misure contenute in un decreto legge varato in serata dal Consiglio dei Ministri. Dall'estero potrebbe essere annunciata nelle prossime ore, secondo Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo USA-Iran per la fine della guerra. Frena però il segretario di Stato americano Rubio, dice che occorrerà un piano B nel caso non si raggiunga un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, accordo non imminente secondo Teheran. Tornano domani in Italia 4 salme dei 5 sub morti nei giorni scorsi nelle Maldive. Sono Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Somacalla, ricercatrice Muriel Oddenino, e Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dall'estero, Wall Street, il Dow Jones chiude in progressione dello 0,58% la seduta odierna, lo Standard & Poor's avanza invece del più 0,36%, Nasdaq che chiude a più 0,19%. Nel calcio, terminato 1-1 al Franchi l'anticipo dell'ultima di Serie A tra Fiorentina e Atalanta, gol di Piccoli per i Viola, pareggio atalantino con autogol di Comuzzo, 0-0 invece nei play-out di B tra Sud Tirolo e Bari, sono i pugliesi a retrocedere in C a causa del peggior piazzamento in classifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. L'ex governatore della regione Puglia Nichi Vendola esce dal processo ambiente svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza durante la terza udienza del processo in corso. Per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All'ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. All'Università di Bari parte lo short master su mafie, corruzione, etica e sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
4: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
3: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea Bari-Lille. Saranno 2 le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a 3 le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
5: Ehi, Nino! Hey niño, escúchame.

0: vinho.
1: Te gusta la banda.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane fino all'8 giugno, concessi dall'esecutivo 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio prossimi, misure contenute in un decreto legge varato in serata dal Consiglio dei Ministri. Dall'estero potrebbe essere annunciata nelle prossime ore, secondo Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo USA-Iran per la fine della guerra. Frena però il segretario di Stato americano Rubio, dice che occorrerà un piano B nel caso non si raggiunga un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, accordo non imminente secondo Teheran. Tornano domani in Italia 4 salme dei 5 submorti nei giorni scorsi nelle Maldive. Sono Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Somacalla, ricercatrice Muriel Oddenino, e Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dall'estero, Wall Street, il Dow Jones chiude in progressione dello 0,58% la seduta odierna, lo Standard & Poor's avanza invece del più 0,36%, Nasdaq chiude a più 0,19%. Nel calcio, terminato 1-1 al Franchi l'anticipo dell'ultima di Serie A tra Fiorentina e Atalanta, gol di Piccoli per Viola, pareggio atalantino con autogol di Comuzzo, 0-0 invece nei play-out di B tra Sud Tirolo e Bari, sono i pugliesi a retrocedere in C a causa del peggior piazzamento in classifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. L'ex governatore della regione Puglia Nichi Vendola esce dal processo Ambiente Svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza durante la terza udienza del processo in corso. Per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All'ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. All'Università di Bari parte lo short master su mafie, corruzione, etica e sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea Bari-Lille. Saranno 2 le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a 3 le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane fino all'8 giugno, concessi dall'esecutivo 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio prossimi, misure contenute in un decreto legge varato in serata dal Consiglio dei Ministri. Dall'estero potrebbe essere annunciata nelle prossime ore, secondo Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo USA-Iran per la fine della guerra. Frena però il segretario di Stato americano Rubio, dice che occorrerà un piano B nel caso non si raggiunga un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, accordo non imminente secondo Teheran. Tornano domani in Italia 4 salme dei 5 sub morti nei giorni scorsi nelle Maldive. Sono Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Somacalla, ricercatrice Muriel Oddenino, e Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dall'estero, Wall Street, il Dow Jones chiude in progressione dello 0,58% la seduta odierna, lo Standard & Poor's avanza invece del più 0,36%, Nasdaq che chiude a più 0,19%. Nel calcio, terminato 1-1 al Franchi l'anticipo dell'ultima di Serie A tra Fiorentina e Atalanta, gol di Piccoli per i Viola, pareggio atalantino con autogol di Comuzzo, 0-0 invece nei play-out di B tra Sud Tirolo e Bari, sono i pugliesi a retrocedere in C a causa del peggior piazzamento in classifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. L'ex governatore della regione Puglia Nichi Vendola esce dal processo ambiente svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza durante la terza udienza del processo in corso. Per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All'ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. All'Università di Bari parte lo short master su mafie, corruzione, etica e sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una lettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea Bari-Lille. Saranno 2 le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a 3 le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Scatman's World.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. A Teheran arrivano i mediatori guidati dal Pakistan. Si tenta l'intesa tra Iran e Stati Uniti per la fine del conflitto. Intanto il presidente Trump ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare le possibili vie da seguire nella guerra, tra le ipotesi anche un grande attacco. Il Consiglio dei Ministri vara il nuovo decreto carburanti, proroga del taglio delle accise fino al 6 giugno, resta di 5 centesimi al litro lo sconto per la benzina, mentre quello sul gasolio da 20 passa a 10 centesimi, stanziati ulteriori 200 milioni di euro per l'autotrasporto, portando il totale a 300 milioni, sospeso lo sciopero. 34 anni fa la strage di Capaci, in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della sua scorta. A Palermo le commemorazioni, 170 studenti arrivano in nave, parteciperanno ad un corteo. Al Museo del Presente attesi i ministri Piantedosi, Nordio, Giuli e Abodi. Nel nord della Cina sono 82 le persone morte in seguito ad una esplosione di gas nella miniera di carbone nella contea di Qinghuan, nella provincia dello Shaanxi. Bilancio non definitivo. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Il presidente Xi chiede una indagine per individuare i responsabili. All'aeroporto di Malpensa oggi l'arrivo delle salme di 4 dei 5 subitaliani morti durante una immersione alle Maldive. Secondo il team finlandese che ha condotto le operazioni di recupero dei corpi, è probabile che dietro alla tragedia ci sia l'errore umano. In quella grotta facile sollevare la sabbia, avrebbero perso l'orientamento. Lunedì saranno eseguite le autopsie. Calcio si è chiusa con un pareggio 1-1 Fiorentina-Atalanta, prima gara dell'ultima giornata di Serie A. Viola fischiati dal pubblico. Oggi in campo Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domani i match che assegneranno gli ultimi posti per l'Europa e la salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha nominato i nuovi direttori generali delle ASL, degli istituti di ricovero e cura e delle aziende ospedaliero universitarie pugliesi. Michelangelo Armenis è stato nominato all'IRCS di Castellana Grotte, Tommaso Stallone all'IRCS di Bari, Janko Tedeschi al Policlinico di Foggia, Vito Bavaro all'ASL di Taranto, Gianluca Capucchiani a quella di Lecce, Tiziana Di Matteo all'ASL di Foggia e Alessandro Di Bello nella Batte. Il nuovo direttore generale dell'ASL di Brindisi sarà nominato nelle prossime settimane, non essendo ancora scaduto il mandato di Maurizio Denuccio. All'Università di Bari parte lo short master su mafia, corruzione, etica, sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera contro le mafie, Don Angelo Cassano, che aveva parlato in maniera provocatoria di fallimento dell'antimafia sociale, ma sentiamolo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: E parte da oggi il nuovo collegamento aereo Volotea Bari-Lì. Saranno 2 le frequenze settimanali, il martedì e il sabato con Lì. Salgono a 3 le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari insieme a Bordeaux e Lione. Il calcio, il Sud Tirol pareggia 0-0 con il Bari a Bolzano nel ritorno dei playoff di Serie B e condanna i pugliesi a retrocedere in Serie C insieme con Pescara, Spezia e Reggiana. Anche la partita di andata, Bari si era conclusa senza reti e per regolamento il pari di ieri sera favorisce gli altoatesini grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: J-Lo.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Buona giornata da Federica De Boni. 12.000 persone lungo le strade di Acerra per l'arrivo di Leone XIV, prima visita di un pontefice nella città cuore della terra.

dei fuochi. Il Santo Padre incontra in Duomo le famiglie delle vittime. Raccolgo le vostre lacrime, dice, oscuri interessi e indifferenza hanno inquinato l'ambiente. Don Patriciello ricorda, dalla nostra sofferenza devono imparare tutti gli altri. Messaggio del presidente Mattarella in occasione del 34esimo anniversario dell'attentato di Capaci, in cui morirono il giudice Falcone, la moglie e tre agenti della sua scorta. Una strage che ha segnato la storia della Repubblica, scrive il capo dello Stato. Fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il conflitto medio orientale, accordo difficile, Teheran accusa gli Stati Uniti di pretese eccessive. Per il ministro Arachi, Washington vuole sabotare la pace. Intanto al presidente Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra, ma non avrebbe preso alcuna decisione. Prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane fino al 6 giugno e concessi 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Sono le misure prese nel Consiglio dei Ministri con il via libera ad un nuovo decreto. Sale a 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta in una miniera di carbone nel nord della Cina. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Nella miniera si trovavano 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. Paura nella notte a Roma, nel quartiere della Romanina, dove intorno alle 3.54 si è verificata una forte esplosione all'ingresso di un condominio. Lo scoppio sarebbe stato causato da un ordigno. Nessuno è rimasto ferito, solo danni all'edificio e ad un'auto in sosta. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. 12.000 persone lungo le strade di Acerra per l'arrivo di Leone XIV, prima visita di un pontefice nella città cuore della Terra dei Fuochi. Il Santo Padre incontra in Duomo le famiglie delle vittime. Raccolgo le vostre lacrime, dice, oscuri interessi e indifferenza hanno inquinato l'ambiente. Don Patriciello ricorda, dalla nostra sofferenza devono imparare tutti gli altri. Messaggio del presidente Mattarella in occasione del 34° anniversario della

Attentato di Capaci in cui morirono il giudice Falcone, la moglie e tre agenti della sua scorta. Una strage che ha segnato la storia della Repubblica, scrive il capo dello Stato. Fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il conflitto medio orientale, accordo difficile. Teheran accusa gli Stati Uniti di pretese eccessive. Per il ministro Araghchi, Washington vuole sabotare la pace. Intanto al presidente Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra, ma non avrebbe preso alcuna decisione. Prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concessi 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Sono le misure prese nel Consiglio dei Ministri con il via libera ad un nuovo decreto. Sale a 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta in una miniera di carbone nel nord della Cina. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Nella miniera si trovavano 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. Paura nella notte a Roma, nel quartiere della Romanina, dove intorno alle 3.54 si è verificata una forte esplosione all'ingresso di un condominio. Lo scoppio sarebbe stato causato da un ordigno. Nessuno è rimasto ferito, solo danni all'edificio e ad un'auto in sosta. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Forte monito di Leone XIV in visita a Lampo oggi ad Acerra. Troppo male, oscuri interessi mortali hanno avvelenato questa terra. Scardinate la cultura della prepotenza. Il pontefice incontra in Duomo le famiglie delle vittime. Già Papa Francesco desiderava venire qui, ricorda, lungo le strade 12.000 persone. Non c'è ancora l'intesa tra Iran e Stati Uniti per la fine delle ostilità, negoziati in salita a Teheran. La Repubblica Islamica chiarisce no all'accordo fino alla soluzione di tutti i nodi. Secondo la CNN, il Pentagono ha presentato a Trump nuove opzioni per riprendere la guerra. Il presidente non avrebbe ancora deciso. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti, prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise. La riduzione sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi, mentre quella sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Concessi 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. 34 anni fa l'attentato di Capaci, in cui morirono il giudice Falcone, la moglie e tre agenti della sua scorta. Il 23 maggio, data che ha segnato la storia della Repubblica, strage tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco alla libertà, scrive il capo dello Stato Mattarella. A Palermo oggi convegni e cortei per non dimenticare. È stato un successo il test in volo della nuova Starship di Elon Musk, a debuttare la nuova versione V3, più potente e progettata per viaggi sulla Luna e Marte. L'obiettivo era verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo spaziale. Calcio: nell'anticipo dell'ultima giornata del campionato di Serie A, Fiorentina-Atalanta finisce 1-1. Oggi Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa dalle 20.45. Domani gli ultimi verdetti per la Champions e la salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.

vuoi. Radio Norba, breaking news con TG Com 24.

giornata da Federica De Boni. Forte monito di Leone XIV in visita lampo oggi ad Acerra. Troppo male, oscuri interessi mortali hanno avvelenato questa terra. Scardinate la cultura della prepotenza. Il pontefice incontra in Duomo le famiglie delle vittime. Già Papa Francesco desiderava venire qui, ricorda, lungo le strade 12.000 persone. Non c'è ancora l'intesa tra Iran e Stati Uniti per la fine delle ostilità, negoziati in salita a Teheran. La Repubblica Islamica chiarisce no all'accordo fino alla soluzione di tutti i nodi. Secondo la CNN, il Pentagono ha presentato a Trump nuove opzioni per riprendere la guerra. Il presidente non avrebbe ancora deciso. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti, prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise. La riduzione sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi, mentre quella sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Concessi 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. 34 anni fa l'attentato di Capaci, in cui morirono il giudice Falcone, la moglie e tre agenti della sua scorta. Il 23 maggio, data che ha segnato la storia della Repubblica, strage tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco alla libertà, scrive il capo dello Stato Mattarella. A Palermo oggi convegni e cortei per non dimenticare. È stato un successo il test in volo della nuova Starship di Elon Musk, a debuttare la nuova versione V3, più potente e progettata per viaggi sulla Luna e Marte. L'obiettivo era verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo spaziale. Calcio nell'anticipo dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Fiorentina-Atalanta finisce 1-1. Oggi Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa dalle 20.45. Domani gli ultimi verdetti per la Champions e la salvezza. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Papa Leone oggi ad Acerra, nella terra dei fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care. Le sue parole, in migliaia ad attendere il pontefice in occasione della sua visita pastorale. La criminalità uccide, ma possiamo rialzarci, il monito. Il 23 maggio del 1992 la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. A Palermo l'omaggio dei ministri Piantedosi e Nordio e del capo di polizia Pisani davanti alla Stele di Capaci. Alti funzionari della sicurezza di Gerusalemme riferiscono ai media che Israele sta monitorando attentamente i colloqui diplomatici tra Stati Uniti e Iran, con l'esercito in stato di massima allerta. Trattative in salita, Trump non esclude un nuovo attacco. Teheran avverte no all'accordo senza la soluzione di tutti i nodi. L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record, lo dice la Premier Meloni in un messaggio inviato alla 17esima edizione del Festival del Lavoro. Superato il tetto di 10 milioni di donne lavoratrici, abbiamo aumentato il netto in busta paga per i redditi medio-bassi, ha concluso. Violenta rapina ai danni dell'ex pilota di Formula 1 Alain Prost. Una banda di malviventi ha fatto irruzione nella sua villa a Nyon in Svizzera. Il campione francese di 71 anni è stato colpito alla testa, ha un trauma cranico. Ingente il bottino, rubata una collezione di orologi. Calcio, si gioca l'ultima giornata del campionato di Serie A nell'anticipo di venerdì 1-1 tra Fiorentina e Atalanta. Oggi Bologna Inter e Lazio Pisa. Occhi puntati sui posticipi di domenica sera che decidono Champions e salvezza. Verona Roma, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Cremonese Como. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Papa Leone oggi ad Acerra, nella terra dei fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care. Le sue parole, in migliaia ad attendere il pontefice in occasione della sua visita pastorale. La criminalità uccide, ma possiamo rialzarci, il monito.

Il 23 maggio del 1992 la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. A Palermo l'omaggio dei ministri Piantedosi e Nordio e del capo di polizia Pisani davanti alla Stele di Capaci. Alti funzionari della sicurezza di Gerusalemme riferiscono ai media che Israele sta monitorando attentamente i colloqui diplomatici tra Stati Uniti e Iran, con l'esercito in stato di massima allerta. Trattative in salita, Trump non esclude un nuovo attacco. Teheran avverte no all'accordo senza la soluzione di tutti i nodi. L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record, lo dice la Premier Meloni in un messaggio inviato alla 17esima edizione del Festival del Lavoro. Superato il tetto di 10 milioni di donne lavoratrici, abbiamo aumentato il netto in busta paga per i redditi medio-bassi, ha concluso. Violenta rapina ai danni dell'ex pilota di Formula 1 Alain Prost. Una banda di malviventi ha fatto irruzione nella sua villa a Nyon in Svizzera. Il campione francese di 71 anni è stato colpito alla testa, ha un trauma cranico. Ingente il bottino, rubata una collezione di orologi. Calcio, si gioca l'ultima giornata del campionato di Serie A nell'anticipo di venerdì 1-1 tra Fiorentina e Atalanta. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Occhi puntati sui posticipi di domenica sera che decidono Champions e salvezza. Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: goes. Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Sono arrivate a Malpensa con un volo della Turkish Airlines le salme dei quattro sub italiani morti durante la drammatica immersione in grotta alle Maldive. Il corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei cinque a essere recuperato, era stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, disporrà le autopsie. Donald Trump prepara un raid di grande portata in Iran per mettere fine alla guerra. Secondo quanto riferisce Axios, il presidente americano ha incontrato i consiglieri alla sicurezza. La risposta sarà amara e devastante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Zelensky rivendica l'attacco ad un impianto russo a 1700 km dal confine ucraino. Putin promette ritorsioni dopo il raid su un dormitorio studentesco nella regione di Luhansk, costato la vita a 10 persone, 38 i feriti. Il Papa ad Acerra in campagna ha chiesto di correggere la rotta, agire ogni giorno su abitudini e pregiudizi in cui ci siamo accomodati. Il nome Terra dei Fuochi, ha sottolineato Leone XIV, rinvia i roghi accesi ai margini delle città. L'emarginazione, ammonisce, produce sempre insicurezza, va contrastata, rompendo l'intera catena, non solo l'ultimo anello. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani. Il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni salde e azioni di contrasto efficaci e coerenti. La scomparsa di Carlo Petrini a 76 anni si è aperta questa mattina nella sala rossa dell'agenzia di Pollenzo la camera ardente per il fondatore di Slow Food e Terra Madre, morto ieri a Bracuneo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Si affievolisce la speranza di un accordo imminente tra Stati Uniti e Iran. Secondo Axios, Donald Trump è rimasto alla Casa Bianca per studiare l'attacco finale. Il capo negoziatore di Teheran, Ghali Baf, avverte: la risposta sarà amara e devastante. Leone XIV rientrato in Vaticano dopo la visita a Lampo ad Acerra, nella Terra dei Fuochi. Qui un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza, frutto di persone e organizzazioni senza scrupoli, ha denunciato il Papa, invitando a scardinare la cultura della prepotenza che agisce in molte regioni. Poi l'abbraccio con i familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale. Si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese le salme dei 4 subitaliani morti in una grotta marina alle Maldive dopo il rientro a Malpensa. Nei giorni scorsi era stato rimpatriato il corpo di Gianluca Benedetti, ritrovato all'ingresso della cavità. La procura di Busto Arsizio, su delega di quella capitolina, disporrà le autopsie. La mafia finirà grazie a istituzioni salde e ad azioni di contrasto efficaci e coerenti. Il messaggio di Sergio Mattarella nel 34esimo anniversario della strage di Capaci, che ha definito un attacco alla dignità degli italiani. Nell'attentato morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Da 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 96.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre.

Lo rivela il primo rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine presentato a Palermo. Tra i punti salienti dello studio, lo sviluppo delle tecnologie. Calcio, due le partite oggi in programma della 38esima di Serie A che chiude la stagione. Alle 18 Bologna-Inter e alle 20.45 Lazio-Pisa. Domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Queste le breaking news di TG Com 24.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.
1: Let it march again. Welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci, sì, un caffè.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Okay.

Buon pomeriggio da Esther Roletto. Teheran e Washington hanno avvicinato le proprie posizioni senza però aver ancora raggiunto un accordo. Lo afferma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Secondo Axios, Trump starebbe preparando l'attacco finale. In questo caso minaccia Galibaf e la risposta sarà devastante. Si aggrava il bilancio delle vittime del collegio russo nel Lugansk colpito da droni ucraini. 16 morti, tra cui 4 bambini, 42 i feriti. Il presidente Putin giura vendetta. Zelensky rivendica l'attacco ad un impianto di Mosca a 1700 km dal confine. Si farà un referendum sul nucleare in Italia. È inevitabile, annuncia il ministro Luca Ciriani intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. L'intento è di impiantare centrali di nuova generazione, come avviene in Francia e in tanti paesi da cui importiamo energia elettrica. Sono in Italia le salme dei 4 submorti durante la drammatica immersione in grotta alle Maldive. Sono state trasferite nell'obitorio di Gallarate, Varese. Il corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 a essere recuperato, era stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, disporrà le autopsie. Una bambina di 2 anni in condizioni disperate dopo essere stata investita dall'auto in retromarcia guidata dal padre a Porto Cannone, vicino Termoli. La piccola è stata trasferita in elicottero all'ospedale pediatrico di Ancona. La scomparsa ieri di Carlo Petrini a 76 anni chiuderà alle 19 la camera ardente del fondatore di Slow Food e Terra Madre, allestita nella sala rossa dell'agenzia di Pollenzo, frazione di Bra nel Cuneese. Domani mattina la commemorazione funebre. Queste le breaking news di TG Com 24.

baby, do that conga. Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. I'm

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Washington-Teheran si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista: c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir. Il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale, in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi in Campania, per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari a causa dell'inquinamento ambientale, le sue parole, e ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni sade e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio: l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa. Domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo: Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila e si prende la maglia rosa, guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Washington-Teheran si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista, c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir, il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi in Campania, per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari a causa dell'inquinamento ambientale, le sue parole, e ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni sade e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio, l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

in cerca del denaro. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Washington, Teheran si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista, c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir, il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi in Campania, per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari a causa dell'inquinamento ambientale, le sue parole, e ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni salde e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio, l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

Grazie a istituzioni sade e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio, l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Aosta Pila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

¿Te gusta la banda?

0: Ciao.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Esther Oletto. Washington-Teheran si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista, c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir, il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale, in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi in Campania, per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari a causa dell'inquinamento ambientale, le sue parole, e ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni sade e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi, le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio, l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGcom 24.

chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba!
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.
2: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.

flottiglia bloccate ad Ashdod. Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi in Campania, per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari a causa dell'inquinamento ambientale, le sue parole, e ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni sade e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre, lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio, l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Mani Garcia.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Washington-Teheran si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista, c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir, il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi in Campania, per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari a causa dell'inquinamento ambientale, le sue parole, e ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni sade e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio, l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.